0: Buddy Large from 1988, Capella, Helium Halib, and Jude and D requesting that one. Oh, blabby. Paul's retuning for us. All be good in a minute.
1: Adam No and Bobby Elsconi, Black Box, nuova canzone regina della classifica dei più ballati.